0: Bravissimo, Kiko Zambianchi.
1: Noventa e quatro FM.
2: 11:26.
1: Imigrantes FM.